Tene samli ya linge cho mutu che bu gu zung che ti, pe be po mo du be zung che, po mo kan zhe cao huo xip ti hi. Da xie ti, ji lu ni dong ni xu zeng ni lu, pe ki lo sar gong cao tu, dan be zung che chi shi. Da bu gu tu, ter ke xiu jin chung wei zung che xin ni shi xia. Xie ti chi, u gen si ri la ne zang patang, dang lo se la ne jina xia. Xie dang nang gen ti, xie mo nam su la zhi tu.

chia ca long che se se la se la san che tong ki sa la ni se se la se la chi wa chi che wang gor sa se se la se la nyang je tho zi nang dan zo se se la se la se la se la tam chu che ju sa nga chue song se se la se la che song ka te ni chu da se se la